dirti quel che penso. Che rumore fa il silenzio quando il vuoto è troppo pieno. Sei entrata per guardarmi dentro, scordandoti di uscire, e ti affacci dai miei occhi